Sto appena di m'aspettica di cuscia osele, pu forusse ble fanella che sorciacchi e prime, itane megalo scorrer sin epitesi aetos, ma po mia lazo striple e mineia pandectos. Sto diamerisma to diple di ostenaptosele, e mene mia prima donna i mis crem caramele, ihe homos po la complexile vedi shandihi, putan protisis corones che...